Asante Mafulu Adonis. Kutoka pale Chitare, unasema leo nimekugusa. Asante sana.